Madrigal Qualor rivolgo Cipriana de Rora izveo ansambl Concert of Music koji vodi Anthony Rulli. Poslušajte i treću serenadu u D-molu Roberta Folkmana sa stavcima Larghetto non troppo, Andante effettuoso, Allegro non tanto i Andante effettuoso, Andante espressivo.